cento giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì